certo sei. Già è in cera ed è stato pinto se... Hai già tu e tutto in piazza tu sei. Già è in cera ed è stato pinto se... Hai già tu e tutto in piazza tu sei. Hai già tu e tutto in piazza tu sei.